0: teşekkürler Vincenzo Italiano bizimle birlikte. Öncelikle tebrik ederim. 3 maç üst üste kazanan bir Beşiktaş var. Derbi sonrasında hoca da maç önünde değinmişti. Bütün konsantrasyonumuzu, bütün motivasyonumuzu vermemiz gerekiyor dedi. 3-0'lık galibiyette bütün o konsantrasyon ve motivasyon sahaya yansıdığını bizler gördük. Ama hoca bugünkü 90 dakikayı nasıl değerlendirir? İlk 45 dakika çok etkili bir Beşiktaş. İkinci 45 dakikada belki Marsilya maçını düşünerek biraz daha rolantide olan bir Beşiktaş vardı ama hoca neler düşünüyor?
1: Marsilya, abbiamo rallentato il gioco in più, quindi cosa vorresti dire?
2: No, non ho niente, nulla da dire ragazzi, era una partita pericolosissima. Per il fatto che arrivi dopo una vittoria di un derby e diventa difficile avere quella motivazione, quella voglia e quella grande euforia che avevi in quella partita. Invece siamo stati bravi, siamo ripartiti bene, abbiamo fatto un grande primo tempo. Poi nel secondo i ritmi si sono un po' abbassati, ci siamo adeguati un po' alla partita, però importante era vincere, arrivare dove siamo perché la classifica è bella e dobbiamo continuare così.